0: Globalizer.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
2: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri,
4: dirette,
2: laboratori,
3: performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
2: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
2: Quest'anno a Verona c'è il mare.